0: Ecco.
1: Chicken kebabs.
0: Piano, piano. Ciao, bella. Andiamo a mangiare spaghetti.
1: Cranberry scones.

0: Napolitano.
1: Romano.
2: Fiorentino.
1: La ragazza di San Marino. La ragazza di Genova. Mi piace molto.
0: Formaggio.
3: Ah.